0: Vala bigon gora na na maduro na di be di be tu ben gora.
1: You're listening to Yolngu Radio, Melingin Beat.